0: Mera e Zolia su te festia, stai vivo, gene di Cerina, ma se vedi cosa ho preferito di mai fede, muro domani, tu domani, cosa di Cerina, ma stai a cercare di mai baro, ma tu sciagole, ma minchia mai fede, che rossi stai, ma lo, ma muro te e cego, ma fede a voli sardas. Asuta? E ci lascio sa stile foglalia, ma muro figliamo, stile pandela stai, vihas, non so sa, odia che rossi ne vele, vengo, isco te, fesmenura. Raizura, de la sma dicete, ma che investimento sa sma. Nigen, nigen, che tre mai, but, chi va a ciago, so, si, covi, irit, che di pomanus de hat, sarte, per altro che mai, but, na. Mange mi sto sa schede, cada le sa fuglali, asma, cigin dura sani da chere, tate le si ma sfuglali me, na, sarte, per altro che, na, ciò che ti
1: dico,
0: na, ti evo di cos, dai, e caves che dovevo sa fuglali, cos'è se ne, ciò che ho, che ero somma, che ero l'attenzo a Elias. Ti muci ne, casete cieche sharom, vigage, sì, cote shoot, visi le termo, den le te, cos bai vreme si, te diazin lenghe fesh meglio. Diazin le tagnarin, diazin, cioè, sì, mica savo co avre, veris mai dur, sai che l'ellis. Ma non ho sinten, sai che l'ellis. Che do chato prefede, zin le stai, te no manus e si ti giubaxi, le sugli ingrellis, ma dur, se schedio le chire, sciomo. Sai che di non si chire, sciomo, non si, bugene, cote cate, quando che schiamete, sa scote. Cote se, na che mangiano il chitarra, se qui c'è, cote se ti las, e cote fai la stil, pehat mira avri aver mai fede, già le saravo, sa spistos.
2: L'Anglicano Radio, osco, lovarizco, nazionalno, glaso.